Simi leti o ngba riri dokan ikoni diamond Bili lo kokon su yika wae danile aye ila koja akalukuga belu yato sira wan shuba o ele du mario ba deda sheda ki finisile la ini lana bayo ami wola sani odeba olugban fobo she odeba resa aresa oturi esa gbonu ala kejilo odeba wana gwa gamma tede onfi sosu sagbe jara ami wo ikuto wangpa bore lai sojojo kulua wuma sasuki yene oya ejeka pade luri etu asini netishin niye nipa anwa ami wo ti mi edai ni e titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwa aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi